Nostra seke barco di Orange Marine, kuta e barco special kuta lay a cable, già sabra nostra llega ruba, fai ruba di salibai merca, e gendang sigibai dentro le periodi di lanti, vai Martinique, spetta bimbeca ruba, vai corsoi bonero tal.

0: Jueves 30 de Juli, Evangelio e datum afori San Mateo, capitolo 10:3, e datum a versículo 47. Regno di cielo ta mandera un reda con anta tira della man e co a corretur sorto di pisca. E parabra poeta pisca, verbal. Parabola di reda ta masia interessante e o più profondo. Regno di cielo ta mandera reda co ta coge pisca. Un pisca, qua cai den reda, por sinti cu a perde su libertats. E cu non por pipa manera e chier. Ora ta cava reda cu piscana ribatera, pisca nanta sinti cu nanta muriendo. Nanta incapacità pa pipa fuera dinan ambiente. Finalmente, piscata ripara cu abira alimento den boca di Dios. Asi la tambeta passa cu nos. Ora sta cai den reda di Evangelio. E sta ripara, nos non por viva manera nos quer. In principio, nos sta senti con nos a perder libertà. Después, si nos sta segui Evangelio, nos por ripara con nos mester muri. Kermen, si mi nota muri junto a Cristo, nos vida vira un fracaso. Per finalmente, nos porti in segurità. Così nos amuri con Cristo, nos lo viva con Cristo també, hermano. E tratta di comprendere i chiede delle bardata chi, delle miserie chi rivela delle parabola di ereda. Feliz di romano.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Santono στην 33 minute le ho dire 17 nostra clap by compartir seguentemente il Santo Evangelio di Awe según il nostro calendario liturgico Awe deve ecce websa qui non sarebbe penultimo dia di luna di giugno a dia 30 e non sarebbe di e 7 settimane del nostro tempo ordinario, tempo comune. Noi abbiamo dato questa memoria di San Pietro di

Interessante, Jan, om ze kunnen die 7 minuten lopen voor die eeuwra die... Die 7 jaar, je gaat naar de spaarte finale bij mijn taak hier. Natuurlijk, ik kan daar recordabel bij welke te traten. Ik ben er nu aan die ouwe. En ik doe het over de service van de Sanctificie de Misa, parrocchia die... La Birri di Fatima, Dakota. Quello che ti ha tratto il gruppo di Oration, può essere quello che ti ha tratto il gruppo Oration Carismatico, Cristo, Amor, Tre Guinea, Vetari 6, Sori 45, e Capel di Madiki, Capel Cristo Soffriente, quando comincia 6, Sori 45, qui il Samente Santo Rosario, seguì qua a Noci di Alabanza di Oration, e anche insegnanza, anche quello che ti tratta il gruppo di Oration Rosia di Dios, mi chiedeva, invece un rato, Sina, para corregir e informação que me ha compartido para mim, pois ali meu último webs de Luna e um diferente para o que te trata encontro eu tenho recebimento de Santo Rosário e para tua alma na bendita de um purgatório, pois essa informação

0: un bon transmission, escuchar 88.9 Bo FM.
1: E sei poi stava te duci con vos asco, ma la corta, ma se la chope, no? Da chi falta buonto? Ma bormas Gesù, ma nut, 9-1-11, momento per mi bisa liberato con ta. Feliz ma inta pa bu mi broci, tu cos bon. Ai Lucia, iera posso fare qualche burico da, no? Da chi cawe? Lucia che mendi, amo mimi, da hobby forse mi dimeste. Un saluto per Antur, Antomi, devi salvo, non sgrani, non di chi braccia. Nantin, mucho nantin camping, nanta metin camping, tur camin, tur dia nanta bai un camina. Ma lui mi dai punta tanta grita, una nanta bai avi. Però, queremi di pisavo, nanta passa bon, guara, guara, guara. No, no pensa mané Francisco mi casa. Vi visa, chi braccia tava cospa gente bio. Chi si botin 60 plus, bo por inscribi como miembro y mi no sa chi fibo tengo paga sì, però tengo paga al gateway, anto proprio forma parte, proprio vai chi braccia tour di a mes, mi che me dice l'una per cambiare, no? Pa bo partecipare in attività, non di maggior pi cosme. Mi chiar sabo so mi da 60 plus, mi te vai inscribi dis pa curiosity kills the cat. Passa chi co turna da si na chi braccia, però se mi vai ore mi può si programma con posso mas ma inta. Che ubo se mi vai a un programma na chi braccia? Una mala idea, no? Por, ti papi con Janeline, per se ora mi tinko haia, coyama, mi tinko haia internet, o comprende? Mi te chiede che sei por. Non si vai a tirare un programma na chi braccia, tenenos grandi, non contento, e la ganan dirigie programma. E sei lo biron cos. Però per mi sa chi coturna da si na chi braccia. Anto papo ta mi vai a inscribire ora come membro. Non chiede e pensa, so, è pensamento di erroneo, con chi braccia da del lugar di gente bio. No, tanta vai per passare buon. Pensai di ora, mi da compro un tempo che ho scarta che da una mahuma, invece di vai dare un vuelta a Iana chi braccia. Ah, primo? Ehi, primo, mi deve andare un cos, però contestami trimpang, non contestami già sabra tardi, so se no mi puoi aiutare, no? Wak e mensaje che mi mandavo primo, wak è buon. Ivan Botei, feliz ma inta, mi che sacco dei di anche Ivan ta come gai formal, mi te visavo. Mo ta me mandavo un petition, però mo, mi te bim pavo girato. Per me che sei, ma poi mi sa, mi nota politico, ma priminti e mi tinko cumpli. Già sabra ta watata e festival di Chico Harms, tos, di parte come ti dice? Categoria di gente grande. Anto di Lisi su mamma Mahaya, ya capa già luna capa, è un ganador di Lisi, Weya e Tapatera, con tanta brisa tropicale accompagna. Però banche sa che è una di gruppo di Luis Maduro qui, ma wak poco canzone con la mia attenzione. Maggioria di tanta tambu. Anto mi che comincia con gente bisa con Homo Alex, Alexion Simmons, con te bisa e tu dici tambu Homo Yang. Ehi Bulto, thanks, no? Thanks a million. La gami pone saki. Ora mi pora correre scucciana il ielige, pa mi pora pone e saki papo. E saki dai sun di Alex Simmons. Brantwerda na candela, we, no? E gai da trasi? Ah? Vos la camisa se cae detrás. Homo Yang, ¿qué está Homo Yang anto Alex? Contame un tique, Alex. ¿Qué está Homo Yang?
2: Homo Yang, Homo Yang, Homo Yang.

0: Special, Dino Jump, Disney Characters, Water Slide, Wiganang i Hobby Premium po nos muchinang. Evento anche da tumo lugar be parking lot di Lingenson si ta completamente gratis. Già sabra, 8 di Augustus, vin disfrutar con inter famiglia di Lingenson su Kids Fest 2026.
1: The Real Deal. Career Celebration Edition. Celebra 25 anni di Jason G. Venga il mondo di drag. Diana, 28, 29 e 30 di agosto na Palomarga. Más di 23.000 florini di premio na placa cash repartì. Anto Hostess Bye.